Abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro

Anna. Ba ba ba ba ba bum ba. Ba ba ba ba ba ba ba. È già un bel narcisismo di una fisa italiana che svisa e vola sopra le tenebre per noi, che so che qua è degli indiani, capito? Vivo, amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli

gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice, dice il matador, dice il venditore che